0: Io, AC, sono in tutto e per tutto romano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, o purtroppo, lo sono.
1: Alfa Patras, e Neninda tessera come tessera.
2: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.